per bandiere vita più nobile non si dà. Raso di pettine, lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Raso di pettine, lanci di forbici al mio comando.

Figaro, bravo, bravissimo, brava Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.